tsetse so jala mo shatelle gore sengwe tsi sigametse ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go le jwa dumela le phukola motso ga pele fari ke sa le ke go thomile le tlhole le ntshotshonono thatha matshwana le di ya go thaba tsa ma tsa di bona matsa ga go setana wa batho tshwana le kgodi fa re go ga se di montole ka go pola tsa tlanga le bitso la gago le nkhakileng

0: Senza amaphutha.
1: Asenze mistake.
0: Sam. Ayibo senza amaphutha.
1: Asenze mistake.
0: Sam. Shu. Senza amaphutha.
1: Asenze mistake.
0: Sam.
1: Senza amaphutha. Asenze mistake.
0: Shayisa kanyuka sehla senyuka.